devo presentarvi. Per la prima volta in Italia, qui con noi, insieme. Soltanto per noi, Fusion. La musica di Davide Sonar e Julian DJ.